dihidat Melrose Black da gaddi hunte edaitsink et on kledaitsink et on hita CKLB radio wek e inleni at on the cat hani gats on mot adagant e hunt ha da gat in inlat hani ne di de song gaddi da ni so hai sin hunte et on wen ni gats hita du hani se he yagu gi du e hita ni ga radio ke de di e yoe de hita ko hwa song gaddi a hwala hani hita ni ga de di wa dai ei hita go ya thik e dai zink e zon hlei dei zeng zon in hleni a zon da kha thani go zon hita CKLB radio 101.9 FM wik e da hua ko de